0: akses, beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
1: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.